sibu bondile zi kengwe. Inkonti zi kondile ku kojoshiwe. Iko poga di ampile kodwa sonwabile. Imisebenzi mishetiwa zi kondile. Lala, olomsila ukwile. Pumla, mantema zi kondile. Ukakanisilem tempu sibonile. Ah, Sondra Sjabas, Sonta Quintas, can I win Sandro? Ah, Tempom Shewa Quamantela.